Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Cerchi la convenienza quotidiana?
5: Via via.
4: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
6: Meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
7: Signora, prende anche le olive?
8: Sì, ma olive granata.
9: Olive granata, metti in tavola

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Bob Sinclair con questo successo dei Mattia Bazar. Ti sento.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Andiamo alla fine degli anni 50 con questa canzone che parla di un amore assoluto, di un amore che supera qualsiasi avversità. E la voce che l'ha portato al successo in quell'anno, 1959, è quella di Mina.

Merck e Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope. E a proposito di Partenope, continuiamo a parlare di caffè, di cui ci siamo occupati poco fa con Elisabetta Moro. Abbiamo fatto questo percorso storico e ci ha raccontato come è arrivato in Europa e perché poi è diventato un rito, chiaramente. Solo che tutto quel borbottio al quale eravamo abituati al risveglio, quindi con la moca, con l'acqua che bisogna metterla fino a un certo punto, bisogna poi utilizzare, eccolo qua, ecco, esattamente questo rito sacro, no? Oltre che abitudine, purtroppo tende a scomparire. Perché? Perché arriva ovviamente un altro tipo di diciamo preparazione, quindi con le cialde, con le capsule, quindi con le macchine che si stanno pian piano sostituendo proprio alla moca. Ora è anche vero che i tradizionalisti puri non abbandoneranno mai la moca, è tutta un'altra storia, però insomma con la nuova tecnologia si può avere un caffè su misura addirittura con lo smartphone. Ci sono delle app che, collegate appunto alla macchina, possono poi decidere che tipo di caffè si vuole, cioè si può personalizzare la preparazione. Beh, bellissimo, tutto molto bello, molto tecnologico, molto veloce, no? Però quella casa che si riempie del profumo del caffè, no? Del suono del caffè, un po' eduardiano se vogliamo, è insostituibile, o no? 347 49 00 29.

sosta dalla prima impressione. Che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: basta che sia altrove.
1: Ultimo con Altrove su Radio Kiss Kiss Italia. Salutiamo Luigi che scrive: la moca non va più di moda tra la generazione Z. Addio nostalgia e buon profumo di caffè. Ma no, perché c'è anche Anna, ha inviato proprio il video e dice: io sono ancora per la moca, aspettare che esce il caffè mi dà una sensazione di calma in questa vita che ormai corre in fretta. E c'è anche Lella che scrive: noi abbiamo provato capsule e cialde, ma la moca è la moca, il nostro vero e puro amore.
2: Buongiorno Ida, buongiorno a tutti. State parlando del caffè con la moca, ne parlavo ieri con i colleghi, perché prendiamo sempre il caffè in questo bar al centro direzionale di Napoli, e parlavamo proprio di questo. Io sono troppo vintage in questo e sono contenta, non rinuncerei mai e non rinuncio alla moca al mattino. Capsule, cialde, no, il caffè è sentimento, il caffè è amore, no, non va bene. Io preparo la moca la sera prima e la mattina è il mio primo gesto quotidiano. Buona giornata a tutti, vi voglio bene, kiss kiss. Vado al lavoro, sono nel traffico.
1: E allora buona giornata, però hai sintetizzato molto bene il rito del caffè. 347 49 00 29. Anche per voi è così?

Samurai J con la sua flamenco paranoia. La nostra ascoltatrice poco fa ha detto che prende il caffè al bar con i suoi colleghi, e a proposito di bar, proprio la notizia di qualche giorno fa da Confesercenti, che ha segnalato una perdita di circa 11 bar al giorno. Chiudono tutte queste attività non solo nei piccoli centri ma anche nelle grandi città, purtroppo, e questa è veramente una grande perdita.

0: Ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Resta l'allerta nei cieli del Medio Oriente dopo il disastro sfiorato ieri su un volo da Dubai a Tel Aviv. Stando alle prime ricostruzioni, il copilota omanita avrebbe accoltellato il comandante e tentato di dirottare l'aereo con 174 israeliani a bordo mentre sorvolava la Giordania per farlo precipitare. Israele denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il premier Netanyahu ha sentito al telefono Donald Trump. Il copilota è un terrorista, un folle, ha affermato il presidente americano. Sospesi i voli della compagnia Fly Dubai verso Israele. Voltiamo pagina. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna, lo ha deciso il ministro dell'interno Piantedosi. La proroga della sospensione di Schengen durerà 15 giorni con le verifiche alle frontiere aeree marittime che rimangono dunque attive. Alla base della decisione ci sono l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Madrid proroga a sua volta per altri 15 giorni i controlli con l'Italia per reciprocità. La cronaca continua la scia delle morti sul lavoro, due le vittime nelle ultime ore. Un 55enne operaio tunisino ha perso la vita in uno stabilimento di Ancona, investito da una fiamma, e un altro di 29 anni di origine bengalese è rimasto gravemente ferito a causa delle ustioni riportate. I due stavano lavorando all'interno di un capannone. E a Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano, un operaio di 48 anni è deceduto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale. L'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Identificato e arrestato il presunto aggressore del 15enne accoltellato nei bagni di un liceo a Ferrara, si tratta di un maggiorenne della zona. La vittima ha reagito all'aggressione ferendosi a una mano nel tentativo di difendersi. Interrogato dal PM, l'indagato è stato sottoposto agli arresti presso una struttura sanitaria in attesa dell'udienza di convalida, ancora ignoto il movente. Cambiamo argomento. Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, 74 anni, sono gravi. Sgarbi era già stato ricoverato nella primavera del 2025 dopo un periodo segnato da una profonda depressione. Poi era riapparso in pubblico. Lo sport calcio. Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della nazionale. La decisione dell'ex campionessa di scherme è arrivata dopo le dichiarazioni del ministro Abodi, che aveva parlato delle frizioni nella giunta del CONI. Bianchedi aveva ricevuto l'incarico lo scorso agosto. Tennis all'ATP 500 di Tokyo. Luciano Darder approda al secondo turno dopo aver battuto il norvegese Rudd 7-6-6-3 e domani se la vedrà con il francese Jacquet. Oggi esordio di Matteo Berrettini, che affronta lo spagnolo Focchina. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.

0: qualcosa per te a bordo del treno delle 8 e chiudiamo questa passeggiata, questo viaggio insieme sorseggiando caffè, parlando di caffè. Oggi è appunto la giornata dedicata a questo rito che è insostituibile, e c'è Anna che dice per tutta la vita sempre solo moca, e c'è Patrizia che dice che bello caffè, solo a Napoli San fa, l'odore per la casa è un deodorante, quello della moca. Ascoltiamo Michele.
1: Buongiorno Ida, sono Michele. Ho una macchinetta di quelle ultime moderne con le cialde. Da un po' di giorni si è bloccata, non mi fa più il caffè. Per cui niente, dovrei portare un'assistenza. Assistenza prende sicuramente sostituzione pezzi e manodopera sulla cinquantina. Macchinetta sui 100 euro, cialde 20-25 euro. Sai cosa faccio, Ida? Tutto nell'indifferenziato. Metto mano alla mia vecchia moca, che con un pizzico di caffè, di quello profumato, con una puntina di cacao, e mi faccio un caffè profumato, buono e delizioso di prima mattina. Buona giornata, Ida.
0: Ma grazie, ma siete tutti dei poeti. A proposito, quando si parla di caffè si cambia. C'è poi Marco che scrive: ma per un bar che chiude quanti se ne aprono, visto che siamo circondati da bar e barbieri? Allora guarda Marco, mi hai fatto sorridere perché mi hai riportato all'Irlanda. Io quest'estate sono rimasta colpita dal numero di barbieri presenti in Irlanda, uno ogni 3-4 negozi, e mi sono chiesta perché, e quindi perché ce ne sono tanti anche da queste parti. Intanto c'è Gaia che ci porta a Tokyo.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Vasco Rossi con la sua Quanti anni hai su Radio Kiss Kiss Italia. E beh, insomma, ci state inondando di messaggi, quindi anche di profumo di caffè che arriva proprio in maniera inconfondibile a bordo del treno delle otto. Grazie, grazie davvero, grazie a Patrizia, grazie ad Antonella, Guido, a Tonia, ma veramente grazie, grazie, grazie. Continuate a scriverci se volete. Intanto, quando si parla di caffè, si parla anche di un momento che, al di là del mattino in cui bisogna carburare, poi scappare di casa, affrontare la giornata, ci sono anche dei momenti, il pomeriggio in cui, o la sera, insomma, per chi riesce poi a metabolizzare la caffeina, in cui ci si ferma, ed è il momento magari anche di un buon libro. E quest'oggi, parlando del caffè, ci è venuto in mente Tutti in questa banca sono ladri di Benjamin Stevenson. Benjamin Stevenson ha scritto e ha creato il personaggio di Ernest Cunningham, che è questo detective piuttosto strampalato, con il quale ha avuto un successo pazzesco. Ha venduto oltre 2 milioni di copie con gli altri romanzi, e proprio grazie a questo protagonista buffo, maldestro se vogliamo. In questo ultimo lavoro Ernest vorrebbe mettere su una vera e propria agenzia investigativa insieme alla sua fidanzata Juliette, per cui va in banca, la Huxley Bank, e nel momento in cui dovrebbe chiedere al direttore Winston Huxley del prestito, accade una cosa. Primo, il direttore gli chiede però di indagare sulla scomparsa del fratello e in cambio del ritrovamento gli promette questo finanziamento. Non c'è tempo per tutto questo, perché all'improvviso tutto precipita. Un uomo fa irruzione nella banca prendendo tutti in ostaggio, e quindi si spara un colpo in aria, e da quel momento in poi Ernest Cunningham dovrà poi indagare, capire anche che cosa sta succedendo e soprattutto cercare di tutelare se stesso e le persone che sono lì dentro. Ed è qui che parte poi tutta la storia, perché tutti i presenti diventano anche dei sospettati. Quindi parliamo del rapinatore, il direttore della banca, la guardia giurata, il produttore cinematografico, la receptionist, Ernest Cunningham stesso. Ecco, e c'è sempre la vena ironica che accompagna le storie create e raccontate da Benjamin Stevenson, uno dei libri più letti in quest'estate. Noi vi regaliamo una copia, Tutti in questa banca sono ladri, Benjamin Stevenson. Vi regaleremo questo libro se ci chiamate allo 081 770 3030.

0: Cerchi la convenienza quotidiana?
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
4: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 €. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
4: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
5: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
7: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
9: Perdere il lavoro quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora. Rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire.
8: Più notizie, più musica, più emozioni.

0: maledetto me, anche Fulminacci a bordo del treno delle 8.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E stando a bordo di un treno cosa si può fare? Ma naturalmente viaggiare pensando anche a quella che magari è la propria vita, quindi utilizzare l'idea del viaggio come metafora. Lo fa molto bene Lucio Battisti e cantiamo insieme questo suo successo, Sì, viaggiare.

Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Darisa, la costiera amalfitana, effettivamente a Milano cosa c'entra? Beh, uno dei pezzi più ballati ed ironici di quest'estate 2026. Tra poco vi regaleremo Tutti in questa banca sono ladri di Benjamin Stevenson. Continuate a chiamarci allo 081 770 3030. Ora ci sono i Negramaro.

0: di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: E questa era Rose Villain con Click Boom. Torniamo al romanzo di oggi di Benjamin Stevenson. Tutti in questa banca sono ladri. Alberto con noi, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, come stai Alberto?
1: Benissimo, e ora anche meglio.
0: Oh.
1: Grazie al vostro regalo.
0: Ma quanti caffè hai preso finora?
1: Un paio, però diciamo ci siamo svegliati presto, abbiamo aiutato i ragazzi per andare a scuola, a fare colazione, quindi diciamo ci siamo svegliati presto, quindi i caffè sono giusti per l'arco della giornata che abbiamo già affrontato.
0: Quindi c'è già tutta una mole di lavoro fatto, tu dici?
1: Sì,
0: insomma, per chi ha la sveglia molto presto la mattina, a quest'ora arriva, come dire, il down, il calo, no?
1: Sì,
0: Alberto, cosa
1: del panino?
0: Esatto. E non apriamo questo capitolo, perché se ci allontaniamo dal dolce, apriamo quello dei panini e ci possiamo sbizzarrire, Alberto, no? E voglia.
1: Assolutamente.
0: Ma tu che lavoro fai? Di cosa ti occupi?
1: Guarda, io faccio il poliziotto.
0: Oi. E quindi impegnativa la cosa, eh?
1: Diciamo, sì, dai.
0: Però leggevo proprio qualche giorno fa che in Italia sono diminuite le domande per entrare in polizia o anche nei carabinieri, insomma come se la divisa stesse perdendo un po' il fascino. Ti risulta questa cosa da persone che magari senti, vedi?
1: Guarda, ti dico la verità, no? Anche perché hanno aperto altri concorsi nuovi e stanno entrando veramente tanti ragazzi intorno ai 20 anni, quindi c'è un grosso afflusso sia in polizia, carabinieri, finanza, perché hanno riaperto i concorsi, quindi non mi risulta questa cosa.
0: Ok, quindi
1: anzi, largo ai giovani, che è giusto che
0: che ci siano, certo. Certo. Vabbè, allora sei in tema con questo libro, dove ci sono rapinatori, dove c'è una banca con persone in ostaggio, e spero che tu ti diverta con questo romanzo, va bene?
1: Guarda, lo leggerò tutto di un colpo, sicuramente.
0: Bene,
1: io vi ringrazio, come sempre siete mitici.
0: Grazie Alberto, grazie mille, noi ti lasciamo alla tua giornata, buon lavoro, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie ancora e tanti grazie a voi.
0: Grazie dunque ad Alberto, appuntamento con Freschi di Stampa domani, quindi viaggiate con noi per leggere gratis.

E questo era Gianni Fiorellino con Mamma Manche. Noi ci salutiamo qui, cari passeggeri, grazie di aver viaggiato con noi. A Gianni Sorrentino alla parte tecnica. Ci risentiremo a bordo domani alle 7. Baci a tutti voi.

ma prego, ci mancherebbe altro a lei. Ma come dimenticare? Ho fatto un invito. Signori, amiche, amici, ma buongiorno. Sì, è giovedì metà settimana e noi siamo qua. Anche qui. E anche qua, qui. Ed è il primo giorno del mese di ottobre, signori, iniziamo un altro mese e mettiamoci l'anima in pace. No, perché ci stiamo avviando verso il mese, la situazione è più fredda, fortunatamente per quelli come me che ho, non dico odio il caldo, però sopporto più il freddo. Voi come la pensate? Fatemelo sapere anche questo con un WhatsApp, ma intanto facciamo le presentazioni di quel bell'uomo che si chiama Gianni Sorrentino, io sono Pino Belmonte, iniziamo con i Dirotta.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Mi piacciono le canzoni di Ernia perché si fanno cantare, anche quelli stonati come me riescono a cantare le sue belle canzoni come questa. Dedica, amiche e amici, siamo noi Made in Italy, benvenuti ancora, grazie per la vostra compagnia. Roberto ci saluta stamattina con una cartolina con dentro Paperino, un abbraccio a 347 49 00 29, fateci compagnia, perché no, commentiamo anche le notizie della giornata. Signori, ci tocca parlare anche a noi, ci tocca parlare de oggi è la giornata internazionale del caffè, lo sapete tutti quanti, no? Allora, però ecco, esce fuori da questa notizia un risvolto che non conoscevo, no, perché ci spariamo le pose, siamo grandi bevitori di caffè, noi italiani beviamo 20 caffè al giorno, ma de che? Attenzione, il 10% della popolazione italiana adulta non beve caffè, lo odia addirittura il caffè, quindi qualcuno potrebbe pensare per questioni di salute, no, sono una piccola parte quelle persone che non bevono caffè per questioni di salute, anche lo bevono di tanto in tanto, sono persone che proprio gli fa schifo il caffè, diciamocelo chiaro e tondo, non preferiscono il caffè, preferiscono altre bevande. Come se non bastasse, solo il 66% degli italiani sono cosiddetti bevitori regolari. Che cosa vuol dire? Vuol dire che superano le 3 tazzine di caffè al giorno. Quindi tutti gli altri, massimo una tazzina, forse 2, ma chi supera quelle famose 3 tazzine, quindi bevitore abituale di caffè, beh, solo il 66%, più gli uomini che le donne. E poi non parliamo della territorialità, perché noi meridionali diciamo noi beviamo 30 tazze di caffè al giorno, noi meridionali dopo scopriremo che non è così. Non siamo noi i bevitori più forti di caffè. Intanto Fedez e Clara. Mi sembra che

chitarra che mi dicono molto bella, lo dice Gianni Sorrentino, quindi mi devo fidare. Ma attenzione signori, voi siete bevitori di caffè abituali, vuol dire che superate le 3 tazzine al giorno oppure no? Scrivetemelo 347 490 0029 WhatsApp. Intanto il grande Pinuccio Daniele.

l'immenso voto che c'è, la canzone di Laura Pausini che è di Raffaele Riepoli, ma nella sua versione ci piace tanto tanto tanto, e stiamo parlando del caffè, ormai ci tocca, essendo la giornata internazionale di questa bevanda, è la più bevuta in assoluto nel mondo, ma non lo è da noi in Italia. Abbiamo scoperto che solo il 66% degli italiani è un bevitore abituale di caffè, cioè quello che supera le 3 tazzine di caffè. Noi, per esempio, io e Giovanni ci possiamo considerare tali, ma non tutti gli italiani sono così. 347 49 00 29, ma voi quante tazzine al giorno? No, ditelo chiaro e tondo, confessatevi, buttate giù la maschera. Poi viene fuori che non sono le regioni del sud Italia le maggiori bevitrici di caffè, nel senso che se andiamo a vedere adesso è il Lazio con quasi il 40% della popolazione che supera le 3 tazzine al giorno, a seguire la Lombardia, i nostri amici lombardi con il 32%, la Puglia 31%, la Campania è solo al quarto posto con il 30% scarso di bevitori abituali, sono quelli che bevono più di 3 tazzine di caffè al giorno. Poi cambiano anche i gusti con l'età, leggo che per esempio i ragazzi, i millennials, tanto per dire, millennials preferiscono il cappuccino, non il caffè, o magari il caffè macchiato. Si passa poi in tarda età anche al decaffeinato. Quante tazzine ne bevete al giorno? Fatemelo sapere. Arriva anche Eros Ramazzotti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
3: Sotto costo!
4: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 euro. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
3: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
5: Meno 70%. Continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.

farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

0: Grande canzone questa di Ramamama, si chiama Senz'anima.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Lo sportivo dell'anno del 1981 è John McEnroe, che nel tennis sconfigge due volte quell'anno l'amico e rivale Bjorn Borg sia a Wimbledon ma anche agli US Open di quell'anno, il 1981. Signori, ascoltiamo una

musica cambiare il mondo, ma anche noi lo possiamo cambiare. Biagio Antonacci con Safe hanno fatto questa spirituale a proposito di i cani che migliorano la nostra vita. La nostra amica Barbara dice: nella mia vita due grandi amori ho conosciuto, quello per i miei figli e quello per il mio cane Molly, che nel periodo peggiore della mia vita è stato il mio angelo custode. Grazie amica mia per questo tuo messaggio al 347 49 00029.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
5: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa.
6: Che Festa!
5: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

falsetto, grande tropico, perché mi sono innamorato di te, il titolo di questa bella canzone. Voglio salutare una nostra amica, aspetta che recuperi il nome, Luisa, che mi racconta del suo cagnolone ormai a 15 anni, a volte non ha voglia di giocherellare con lei, beh sarà anche l'età, però è lì e ti fa compagnia, questo ci fa piacere, un abbraccio amica mia. Le nuove auto, le auto di nuova generazione, quando, per chi ce l'ha questa auto di nuova generazione, magari si sarà accorto che l'automobile interagisce con noi e a volte, non so se ricordate il famoso film Supercar, no? Che c'era il guidatore che parlava con l'automobile e l'automobile rispondeva la stessa identica cosa. Ma attenzione signori, è notizia provata, le auto di nuova generazione sono in grado di raccogliere numerosi dati durante la guida e condividere questi dati non solo chilometrici o comunque tecnici, anche personali, ad aziende terze, non solo l'azienda che vi ha venduto o che ci ha venduto la macchina, ma questi dati possono essere condivisi anche per una questione di sicurezza. Loro dicono condividono questi dati per una questione di sicurezza, alla fin fine comunque vanno a finire questi dati, i nostri dati, in mano di chissà chi, non lo sappiamo.

folte dei vostri amici a quattro zampe, il nostro amico Roberto che ne ha diversi di cagnolini, me ne manda una di foto di uno di loro. Perché no? Fatelo 347 49 00 29. Intanto che cos'è? Sì, il pubblico non pagante che sta applaudendo parte finale della canzone di Roberto Vecchione, gli applausi. Adesso invece Gianna Nannini, nuova. Siamo

Ma con come mai signori è finita la trasmissione di oggi? Come mai? Sono finite le nostre tre ore, quindi le prossime due di ore saranno con Sarota e la pausa pranzo. Oggi con un ospite, non posso farvi il nome di questo ospite, ma è molto importante. Grazie a Gianni Sorrentino in regia, grazie a voi per la compagnia. Io sono Pino Belmonte e ci risentiamo domani, solita ora.

0: pausa pranzo con Sara Lotta.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 13, parte il nostro appuntamento di oggi, c'è grande energia, grande adrenalina nei nostri studi perché, come vi abbiamo anticipato, Biagio Antonacci è dei nostri e non ho mai visto un artista arrivare prima degli appuntamenti, lui è sempre il numero uno. Parleremo del suo nuovo lavoro Mustang, però gli chiederemo un bel po' di cose e anche di questa sua residenza pompeiana, perché ormai è dei nostri, lo abbiamo sequestrato. Partiamo però intanto con la musica, dai, abbiamo due ore da vivere insieme. Ringrazio e saluto Walter Gentile in regia, Luna Pop, questa è Se ci sarai.

0: Notte di Bologna e Luna Pop su Radio Kiss Italia. Ho scoperto che Biagio Antonacci mi è un po' bolognese. Ciao Biagio.
1: Ma io sono di adozione bolognese, non ho radici a Bologna, però vivo a Bologna da tanti anni. Avendo la scelta, è quasi come se fosse più mia di chi ci nasce, perché sì, io ho scelto Bologna, Bologna non ha scelto me, quindi mi sento più bolognese dei bolognesi, quindi i miei figli sono nati lì, no, si sta molto bene.
0: Sì, Biagio, ben ritrovato, quanto è bello, sembra proprio che tu sia di casa e lo sei, perché hai un'energia, un'adrenalina e un modo di fare che raramente ho incontrato. Questa è una cosa che...
1: Questo è un bel complimento, eh?
0: Sì, perché credimi, spesso le persone che ruotano attorno alla radio chiedono sempre come sono gli artisti, come sono i musicisti, e io faccio sempre il tuo nome. Questa
1: che
0: è una
1: carine,
0: cosa,
1: grazie,
0: che ti volevo dire pubblicamente.
1: Grazie. Vuol dire che mi sento me stesso. Quando sei te stesso nella vita, facci caso, quando tu sei te stessa riesci sempre a vincere, perché non devi fingere, non devi essere nessun altro, basta stare nella tua posizione e alla fine la vita ti premia sempre.
0: E tu lo fai sempre anche in musica, sono quasi,
1: sì,
0: 40 anni, possiamo dirlo.
1: Mamma mia.
0: Ci avviciniamo,
1: la parola magica
0: è quella. Ma
1: sì,
0: qualcuno,
1: se pensi dall'88, io ho iniziato nell'88 a Sanremo, poi non è successo niente, ma ho iniziato nell'88 a Sanremo giovani.
0: Sì, quindi facciamo 38 anni di musica. Mustang
1: d'anni.
0: È uscito da qualche giorno un nuovo lavoro, un nuovo album, che però è anche un ritorno a Biagio ragazzo, perché questo nome viene da una storia. Volevo chiederti chi ti ha attribuito questo nome di cavallo pazzo.
1: No, noi da piccoli facevamo tifo per gli indiani, da piccolini, no? C'erano qui, facevano tifo per i cowboy e chi per gli indiani. Io avevo il gruppo degli indiani, e tu sai che Mustang era il cavallo degli indiani, quindi uguale a chi lo cavalcava, una testa libera, una testa, un corpo fermo ma una testa sempre altrove, quello ero io da piccolo. Io avevo sempre la fisicità in una zona come tutti noi, e la testa invece viaggiava. Una volta ti vergognavi perché non sapevi gestirla, questa testa, invece quando tu capisci che la testa è oltre e devi accompagnarla col corpo, ci devi riuscire. Da piccolino io mi chiamavano Mustang perché ero pazzo, andavo a fare cross con le biciclette, se qualcuno aveva un problema io mi tuffavo per risolverglielo, se perdevi un anello nel lago, andava sotto 20 metri, io andavo a prenderlo, cioè tutte cose che fanno i pazzi.
0: Tutte cose che hai realmente fatto?
1: Certo, però tante altre che non ti posso dire in diretta, se vuoi te le dico registrate.
0: Appena parte la tua canzone mi racconti un po' di storie, mi sa.
1: Però è meglio di no, perché le camere sono sempre in onda.
0: Quelle sempre attive.
1: Ecco, no, stiamo attenti. Comunque.
0: E c'è ancora questa testa così selvaggia?
1: Certo, la testa che io non ho più, non ho mai perso e non ho mai trovato. La mia testa non l'ho mai persa, ma non l'ho mai neanche trovata.
0: È bella questa.
1: Sì,
0: infatti penso che la segnerò, che sarà anche
1: Io c'ho dei miei amici che fanno gli appunti quando parlano. Tiro fuori il blocchetto. Mi vengono delle boomerate che loro se le segnano apposta. No?
0: Guarda, magari può finire in una canzone questa frase. Com'è nato questo disco?
1: Disco nato con la voglia di tornare a fare il cantautore puro, cantautore vero, cioè con la chitarra, col pianoforte. Tutte canzoni scritte in un periodo non breve, ma che poi sono state registrate in una settimana. Quindi io ho preprodotto tutto, scritto tutto prima, sono andato in studio, ho fatto le batterie, gli archi, il basso e le chitarre in una settimana alla Fonoprint di Bologna. Quindi è un disco nato pensando tanto, ma realizzato in brevissimo tempo, perché l'energia deve essere breve. Oggi, col fatto che lavoriamo in casa, con gli studi in casa, continuiamo a cambiare idea. Invece, secondo me, quando tu hai un'idea, devi cambiarla, sì, ma è meglio pentirsi di un'idea cambiata che un'idea invece sottoposta a un giudizio presente. Quindi devi essere istintivo, e questo disco nasce dalla parte istintiva, e io lo percepisco, e devo dire la verità, tanti miei fan oggi mi stanno scrivendo che sono contenti di questo ritorno di Biagio ai vecchi tempi.
0: Posso dire, ho ritrovato, io conosco i tuoi dischi dai primi momenti, ho ritrovato il Biagio anche un po' di Iris.
1: Certo, e mi fai stare bene, come quando avevo scritto Mi fai stare bene, quell'album dove non arrivavo da successi grandi, buoni ma non grandi, e ho voluto fare un disco da me prodotto, quindi autoprodotto, e quindi ci ho messo la faccia in questo disco anche, ma anche negli altri. Però questo, essendo l'ultimo figlio, quando arriva l'ultimo figlio poi comunque quello. Ha sempre una faccia diversa.
0: Sì, ascoltiamo una canzone e poi parliamo di questa collaborazione di sì. Safe, di certo. Come vai coinvolto. A te il microfono, perché è il momento in cui fai
1: eccola
0: lo speaker.
1: Qua, eccola qua, Spirituale, scritta con Safe, un ragazzo straordinario, scritta prima che lui andasse a Sanremo, quindi...

0: Biagio, Antonacci, ma che ritmo questa canzone, realizzata con Safe, Spiritual, dal nuovo album Mustang su Radio Kiss Kiss Italia. Biagio, raccontaci, lo hai fatto un po' anche a microfoni spenti, però Safe, come lo hai coinvolto?
1: Safe è venuto a casa mia a Bologna, quando, prima di andare a Sanremo, ed ero un ragazzo molto, molto fragile, ma molto ricco di cose. Quando lo vedevo mi dà l'idea di essere un ragazzo fragile, ma non lo è, perché dietro questa fragilità c'è una sicurezza che è data dalla sua capacità di comunicare. L'ha portato mio figlio Giovanni a casa e abbiamo registrato, gli ho fatto sentire il pezzo spirituale che esisteva già, il telaio, l'inciso e tutto, e alla fine lui si è innamorato di questa cosa e si meravigliava che io chiedessi a lui questa strofa. La mamma era una mia grande fan, quindi lui era tutto emozionato, no? E però è stato bravissimo, perché in pochi secondi ha scritto tutta la strofa, quando ha iniziato a dire il un gol di Diego, e lì sono impazzito. Ho detto: allora sei dei nostri, e lì sono impazzito.
0: Gol di Diego, il rapporto con la città di Napoli. Tu in questo momento sei in qualche modo a Pompei,
1: sì,
0: per
1: qui,
0: 10 date in totale, abbiamo detto. Mancano le ultime tre.
1: Manca venerdì, sabato e domenica.
0: Un successo incredibile, perché è stato tutto sold out, però anche il ritorno ad una dimensione più intima.
1: Sì.
0: Ci sono un po' di domande che anche gli artisti si stanno ponendo dopo i grandi spazi, i grandi stadi. C'è bisogno di tornare un po' alla musica?
1: Questo l'avevo già capito anni fa, dopo che ho fatto tutto un po', insomma, stadi, palasport, per carità. Lo stadio ti gasa molto, perché tu quando vai sullo stadio ti senti veramente al di sopra, no? Però poi resta anche tanto altro, cioè non c'è solo l'essenza, c'è tutta la coreografia che è necessaria a volte per fare uno stadio. E torni a casa che sei felice, perché hai visto tutti, ma non sai se tutti hanno visto te. Questo c'è anche questa, però molto bello. Poi ho fatto i palasport, insomma, ho fatto di tutto io, e quest'ultimo tour volevo fare una cosa diversa, appunto stare in spazi da 2000 persone, però starci per 10 date consecutive. Che cosa vuol dire? Non è solo cantare sul palco, ma è vivere il territorio. Perché noi artisti siamo abituati a andare, cantare, scappare, andare in un altro palasport, in un altro stadio. Non viviamo mai il territorio, a meno che tu non fai teatro, no? Quindi è diverso, ma è difficile. Invece ho capito che l'Italia è ricca di provincia, che l'Italia è una provincia, e che in provincia c'è gente che ha sete di musica, sete di sogni, sete di conoscere. E io mi sento un uomo di provincia. Io arrivo dalla periferia, che è diverso dalla provincia, però io arrivo da Rozzano, quindi ho sempre avuto un'interazione con chi arrivava a casa mia. Sapevo come accoglierlo,
0: sì.
1: E così sono stato accolto.
0: È quello che ti fa sentire di essere in questa dimensione,
1: sì.
0: di provincia. Com'è la giornata di Biagio Antonacci a Pompei, visto che appunto sei dei nostri, stai anche girando per strada?
1: Come ti
0: stai organizzando?
1: Dopo il concerto vado a bere qualcosa con degli amici, con i musicisti, in un pub, e poi dopo la mattina mi sveglio. Poi ci sono i fan che vengono fuori dall'hotel, soprattutto quando esco sono veramente tanti ed è bellissimo. Purtroppo non posso fare foto con tutti, però mi avvicino e facciamo delle foto cumulative di gruppo.
0: Vai a bere, Biagio, io ti immagino anche, perdonami, molto salutista.
1: Ciao,
0: è una mia idea questa?
1: Vado a bere, non vado a fare altre cose, vado a bere della birra. Un paio di birrette fresche dopo il concerto me le merito,
0: sì.
1: Evito i superalcolici, però la birra dopo il concerto è comunque un liquido che reintegra, perché io consumo 1200-1300 calorie a data, nonostante sia un palco piccolo.
0: Sì.
1: Io non sto mai fermo, capito?
0: Ascoltiamo una canzone, dai, poi torniamo insieme. Vivere con un'idea.

0: sei più mia. Chissà come mi è venuta questa frase, no? Che poi è la verità. Quando pensi di non esserci nella testa di qualcuno, ci sei il doppio. Poi rientriamo nel discorso dei famosi no, accettare i no. Quindi non ingombrare la testa di una persona che ha deciso di fare a meno di te, ma lasciarla libera, perché se lei è libera può pensare di tornare. Ma se tu ti comporti da orco e da oppressore nella sua testa, lei starà sempre più lontano di te, lei o lui.
1: È come si spiega, come si impara anzi ad accettare questi no?
0: No, si impara tanto in questione di educazione. In base c'è un'educazione. Io non mi sono mai permesso di andare oltre al no, perché i miei genitori mi hanno insegnato questo. Che non si poteva dopo un no cercare una. Nel mio lavoro poi sono andato oltre i no. Perché quando mi dicevano di no, io volevo diventare famoso e fare musica per vivere, non per diventare ricco, per vivere, andavo oltre i no, perché è un'altra cosa, non è una violenza su qualcuno, ma è una violenza su te stesso. Tu puoi solo fare violenze su te stesso quando qualcuno ti dice di no, non puoi pensare di approfittarne di una testa o di un'anima che non è tua. Non puoi impossessarsi di qualcosa che non può essere tuo. Il no va rispettato sempre.
1: Hai detto una cosa molto interessante, che è anche difficile da dire. La violenza la puoi fare su te stesso, nel senso che probabilmente per raggiungere delle cose dobbiamo andare oltre i nostri limiti, il che significa anche spesso sottoporci a delle torture psicologiche.
0: Sono delle violenze tue. Tu quando tu devi stare al posto tuo e quando sai che non puoi fare una cosa, ti violenti per non farla. Quindi devi violentare te stesso per cercare di essere in equilibrio col resto. Ora, violenza è una parola anche che può essere torbida, però di base saper gestire la tua euforia a favore della libertà degli altri è fondamentale. Noi non possiamo pensare che in questa epoca ancora vediamo i femminicidi, ancora vediamo persone che si approfitta di altre anime deboli per cercare di portarle nella sua testa. No, questo è una questione di educazione. Noi dobbiamo accettare i no, soprattutto noi maschi. Dobbiamo saper accettare i no quando ci vogliono. Basta, poi tu con la tua anima devi dimostrare che ami una persona, però non devi farlo con la prepotenza. Tanto un'anima nobile ti viene a cercare se tu gli manchi, capito?
1: È molto importante quello che hai detto, ti ringrazio Biagio, perché ci ascoltano tanti uomini oltre che tante donne, ed è importante che venga da una voce maschile questo pensiero. Che idea hai per i prossimi tempi? Adesso un po' ti riposi oppure
0: mi riposo sicuramente un po' e torno a Bologna, poi c'è da promuovere l'album, quindi farò promozione in giro per l'Italia e poi penserò al futuro. Non so cosa farò, perché già mi chiedono: ma dopo questa tournée cosa farai? Il disco non ha avuto una tournée, ho fatto l'incontrario io, no?
1: Infatti è singolare,
0: singolare. Però il disco non finiva mai, ma il tour dovevamo farlo, cioè volevo fare il tour, e il disco è finito in concomitanza con l'uscita del tour. Infatti i miei discografici erano un po' timorosi sulla consegna, no? E invece ce l'ho fatta, ho fatto sia le prove che il mix del disco. Quando hai tanta energia devi saperla veicolare bene, e così ho fatto questo lavoro. Quindi adesso chissà, adesso penserò a cosa fare in futuro, ma prima cosa penso adesso all'uomo Biagio, che è la cosa che mi interessa di più.
1: Quello,
0: non vorrei che pensare troppo poi alla mia età diventi poi un lavoro. Io non ho mai fatto musica per lavoro. Non vorrei che pensare troppo porti poi a far sì che il tuo lavoro diventi un lavoro vero, che non lo è. Per me questo non è un lavoro, questo è una fortuna che ho avuto.
1: Continua ad essere una grande fortuna. L'ok della mamma c'è stato, perché a mamma Antonacci ha molto insomma colpito tutto il lavoro.
0: Telefonata sorpresa poi.
1: Sì.
0: Sì,
1: e quindi si può procedere con abbiamo il nulla osta. Biagio, è sempre bello averti con noi.
0: Anche per me, tesoro.
1: Ti abbracciamo e ti aspettiamo al prossimo giro. Intanto,
0: grazie.
1: C'è questa canzone che Mani Bassi, io dico la mia preferita del disco.
0: Capirai, perché è un inno ad aver pazienza. Vivi le cose, non obbligarti a non viverle, e poi solo quando vivi le cose, solo quando attraversi il percorso lo capisci, e poi sai se farlo o non farlo, ma prima devi attraversarlo.
1: Grazie di cuore, ciao
0: Biagio. Ciao tesoro, ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: Il supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
6: Meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre, accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
7: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
8: Autoscala guida il tuo futuro.
9: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto, puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
10: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
11: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
12: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Annalisa, questa esibizionista.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E che album questo di Jovanotti del 1994? Si chiamava Lorenzo 1994 ed era molto molto copioso e generoso, ben 18 tracce, tanti singoli e tanti grandi successi, tra cui questa qui che ascoltiamo, Piove.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
2: Todis. Buongiorno convenienza.

0: di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

Luca Grignani, liberi di sognare su Radio Kiss Italia, 13:44 minuti. Abbiamo un po' sognato perché è stato molto molto bello avere ai nostri microfoni Biagio Antonacci e c'è tanto entusiasmo anche nei vostri messaggi. Simona, ne prendiamo uno, insomma, tra i tanti, dice: l'ho ascoltato a Pompei e ci ha fatto un grande regalo artistico ma anche umano. Quanta bellezza. Amici, ritorniamo però alle nostre cose. Pausa pranzo ogni giorno in onda dalle 13 alle 15. Se vi va, vi ricordiamo uno dei nostri appuntamenti importanti: ogni giorno consegniamo una bella dedica alla radio, quindi se anche oggi volete sorprendere una persona cara per una ricorrenza o semplicemente perché volete rendere speciale questa giornata, sappiate che potete utilizzare un servizio speciale, cioè Official Walter, che è pronto ad accogliere i vostri messaggi. Scrivete al nostro numero, te tocca, non so per quanto tempo, 347 49 00 29. Chi è che volete sorprendere oggi? Quale messaggio volete consegnare? Quale canzone della musica italiana volete dedicare? Prenotatevi al via da questo momento, 347 49 00 29.

fa Gigi D'Alessio con Genova e Napoli su Radio Kiss Kiss Italia. Benvenuti, buona pausa pranzo. Ciao amici, ciao Aldo, ciao Andrea che sta ascoltando, benvenuto anche a te. Dunque, un motivo maledetto che suona nella nostra testa dal 1994, Irene Grandi.

Ultimo con tutta la sua novità su Radio Kiss Kiss Italia, prima ora volata via in un istante, c'è anche Baby K, la ritroviamo con questa canzone di qualche anno fa. Yo.

0: Elisa su Radio Kiss Kiss Italia, benvenuti amici, buon giovedì, primo ottobre tra l'altro, cominciato finalmente questo nuovo mese e un compleanno davvero importante da celebrare in questa giornata. Primo ottobre 1926 è la data, è la volta in cui è comparsa per la prima volta sulle pagine di Vogue America un'immagine davvero iconica, ovvero Coco Chanel, la grande anima della moda, mentre indossava un iconico tubino nero. Quindi oggi effettivamente compie 100 anni questo must have. Quante parole difficili che sto utilizzando, guarda, mi verrebbe da applaudirmi da sola. Una cosa, grazie, chiedo scusa, volevo proprio arrivare a questo. Insomma, il tubino è un elemento presente in tutti gli armadi femminili, perché è quell'abito che metti addosso e hai già fatto. Però ai tempi, quando Coco Chanel decise di vestire questo abito, di indossare questo abito, in realtà ricevette molte critiche. Lo indossò per un funerale, il funerale di Étienne de Balsan, il è venuto fuori lo spirito patriottico francese che è in noi, il suo primo finanziatore, con cui tra l'altro aveva anche intrecciato una relazione. Grande scandalo, perché questo tubino, che faceva molto le forme, in realtà lasciava scoperte le gambe. Ricordiamoci che 100 anni fa le gambe delle donne facevano paura, e forse anche oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

Michele Zarrillo, la sua ragazza d'argento che risuona su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana dagli anni 90. Siete in pausa pranzo con noi, dunque compleanno del tubino nero. È una storia molto affascinante quella che riguarda questo capo di abbigliamento che più o meno ormai abbiamo tutte noi nell'armadio, qualcuno forse un paio ne ho, devo dire. Qual è la storia? Coco Chanel, quando pensò di creare questo abito, lo fece perché partì da un'idea molto essenziale ed accattivante. Voleva fare in modo che ci fosse un abito che facesse sentire alla pari tutte le donne, ma che nello stesso tempo ne esaltasse le forme e la bellezza. Le donne più economicamente agiate lo indossavano per sentirsi alla pari rispetto alle donne, alle loro governanti, alle donne che le aiutavano in casa, domestiche, alle commesse, alle suore. Fu proprio una vera intuizione quella di Coco Chanel, un abito altamente paritario. Questo a ricordarci sempre quanto forse l'abito in questo caso faccia il monaco.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97€. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via, via.
5: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 euro. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un brano di Fabio Concato del 1984 che racconta il ricordo di un compagno di scuola, di un legame tenero e profondo nato da una semplice carezza infantile.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
4: Iperceramica.
5: Dimentica la solita serata.

solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Giuliano Palma e The Blue Beaters, Pensiero d'amore su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Cioè, perché Maria Silvia ha parlato di questa iniziativa dell'università della Silicon Valley che mette a disposizione borse di studio fino a 15.000 euro per i gamer, se siamo lontani? Attenzione, perché c'è una bella notizia rispetto a questa notizia, scusate il gioco di parole, per gli appassionati nostrani. E qual è? Che non ci sono barriere geografiche oppure vincoli di cittadinanza per accedere ai fondi che vengono messi a disposizione da questo ateneo americano, quindi i gamer italiani possono tranquillamente fare domanda di ammissione. Quindi mi immagino i vari bella faccia Kendall che praticamente sono italiani, purché superino il normale test d'ingresso previsto dall'università. Quindi restare incollati allo schermo a sbloccare trofei impossibili non sarà più visto come un passatempo ozioso, ma diventerà ufficialmente parte del curriculum accademico. E chissà che questa cosa poi non succeda anche in Italia, perché no? Adesso c'è Gaia, ieri è stato il suo compleanno, giusto? No, l'altro ieri. Qualche giorno fa, comunque, Alessio Falanga le ha dedicato anche il live finale della sua.

0: parli più.
1: E beh, restiamo a Bologna in questo caso con Luca Carboni, una grande festa, ci risentiamo tra poco per la terza ed ultima parte di Italia sì, Italia no.

0: 17 in punto, ben trovati da Maria Silvia Malbone, Angelo Zella, la parte tecnica. Ricominciamo con Giovanotti, Baciami ancora.
1: One,

0: musica.
1: Elisa Kintsugi su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Domanda subito per questa partenza della terza ed ultima parte di Italia sì, Italia no. Qual è il vostro film preferito in assoluto? 347 49 00 29, rispondeteci subito, perché sicuramente ognuno di voi avrà un film preferito. Pensate un po', perché parliamo di un sondaggio decennale che è composto, insomma, c'è una giuria d'eccezione che è composta da ben 480 registi di fama globale, tra cui leggende del calibro, ne nominiamo soltanto qualcuno, di Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Bong Joon-ho, Guillermo del Toro, insomma, che sono stati chiamati a votare le opere fondamentali della settima arte, quindi di tutta la storia. Una speciale graduatoria riservata agli autori che ha stabilito con chiarezza quale pellicola sia andata a ridefinire per sempre il linguaggio visivo, tecnico, ma anche filosofico della cinematografia mondiale, quindi di fatto superando ogni altro classico della storia. Il vertice della classifica, quindi dei record, primo posto in assoluto, sono assolutamente d'accordo, è stato conquistato da 2001, Odissea nello spazio, del maestro Stanley Kubrick, un colossal uscito nelle sale oltre mezzo secolo fa, pensate un po', che continua a rappresentare il punto di riferimento insuperato per la fantascienza, cioè se pensiamo ai film di fantascienza adesso, allora si potrebbe dire vabbè, tranquillamente è qualche film un po' più attuale, che ne so, invece no, perché 2001, Odissea nello spazio, considerati mezzi dell'epoca, effettivamente è andato a ridefinire un linguaggio intriso di simboli, ma anche chiaramente il modo in cui è stato girato in maniera direttamente proporzionale a quelle che erano la tecnologia dell'epoca, e in questo Stanley Kubrick era veramente molto molto molto avanti. Poi chiaramente ci sono altri film sul podio, ne parleremo. Intanto diteci qual è il vostro film preferito in assoluto. 347 49 00 29, vi aspettiamo tutti tramite WhatsApp. Adesso c'è Lazza con Male da vendere.

Primavera, Marina Rei su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Vi abbiamo chiesto qual è il vostro film preferito, perché pensate un po', una giuria che è composta da 480 registi con dei nomi veramente incredibili ha stabilito quali siano le pellicole che effettivamente sono le più belle, quelle che hanno cambiato il linguaggio della storia del cinema. Al primo posto, l'abbiamo già detto, 2001, Odissea nello spazio. Il secondo gradino del podio spetta Quarto potere, film del 1941 di Orson Welles, considerato l'opera da cui è nata la grammatica del cinema moderno, grazie alla profondità di campo, no? Anche la narrativa molto particolare, molto stratificata, l'uso delle luci. Terza posizione viene invece la delicata poesia di Viaggio a Tokyo del 1953 del regista giapponese Yasuhiro Ozu, venerato praticamente in tutto il mondo per il suo rigore, le inquadrature fisse, insomma veramente molto eleganti. E poi quarto posto occupato dal dirompente John Dillman di Chantal Akerman, e con la quinta posizione assegnata al capolavoro del cinema gangster, Il padrino, di Francis Ford Coppola. Ma veniamo a voi. Michele, sempre citando Kubrick, dice Arancia meccanica. E poi c'è Giuseppe, buon pomeriggio, primi anni 80, Il piccolo Lord, e ogni anno periodo natalizio lo rivedo molto volentieri, altrimenti per me sembra che non arrivi il Natale. Piero, che ci scrive da Springfield in New Jersey, il miglior film è Scarface con Al Pacino. Lella ci dice Pretty Woman, e invece per il nostro amico Roberto, Il gladiatore, ovvero Al mio segnale scatenate l'inferno. Maestro, Al mio segnale scatenami, Jolier e Achille Lauro, scatenami la nostalgia. Questa è Per noi su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 €. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
8: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

generazioni.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno.